so, su via, facendo, aspetto l'opera del tempo. Adesso è una banda, e nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uccia verranno i fossi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero,

0: passion.
1: E temi?
0: Ehi, favella, già con troppo valore, la gagliarda giovinezza lo sprona, è un astuto seduttore, ed ingombra il cammino, vado!

saluta e s'avvicina. Requisi tra governo, aiuta, aiuta, salva il mio cimento. Lunga conversa insieme, ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo, sel di quel sorriso.

Le coscienze non sospettano la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Un detto fuori.

calurato mi trovo una prova sicura ed estevole impura. Non sfuggir nulla di già, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa, soggetto.

0: I baci sazze di lei.
1: Ridere mi fai.
0: Ora tu daci.
1: Faverici il regno d'altra beltà. Colgo nel segno.

Troppo la guardi, mani deliri, vani e bugiardi. Questo è una lavagna dove il tuo cuore casca